0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
3: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šošer, Bruno Rački.